0: música.
1: Come lo spirito di tuli muka.
2: Wanaife! Karabinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.